0: Al 30 giugno, cari miei, il governo raccoglie guadagni e risparmi. Noi, al contrario, raccogliamo le foglie secche nel giardino, dandoci coraggio con un buon bicchier di vino. Poi, allegramente ci mettiamo a cantare e, come al solito, tiriamo a campare.
1: E questo è l'appuntamento per dire a tutti voi: datevi da fare, cantate assieme a noi.

0: Qui stamattina ha chiamato la signora Marisa e, pensate un po', è scivolata giù del letto. Ha preso una botta in testa, ma, come dice lei, sta bene, però urla. Praticamente urla, dicendo che questo è il venerdì del cavolo e lo ripete due, anche tre volte. Alla fin fine cercava di spiegare che lungo la sua borgata tutti i venerdì si mangiano i cavoli.
1: Racconta che lei è nata nelle Puglie, pensate un po', ed è sbarcata qua giù quando era ancora in carrozzella. E sua madre, infatti, voleva chiamarla Maruzzella, ma suo padre ha detto: Eh no, qua comando io, e l'ha battezzata Marisa. Lo avrete capito, ogni porta porta con sé la propria storia, ed ognuna in qualche modo fa lacrimare o sorridere. Noi, attraverso questi microfoni, cerchiamo di dar manforte ai sorrisi. Val quindi la pena seguirci e canticchiar con noi.

0: Stamattina suggeriamo per un ottimo weekend all'italiana di fare una scappatina sino a Stenthorpe. Gli stentopini sono bianchi e rossi come le mele che producono nei loro giardini. Lì su si vive allegramente e questa è la stagione giusta. Con frescolino che fa, in ogni casa c'è il focolare che arrostisce le castagne. Su ogni tavolo c'è il bottiglione del Merlot che scalda il cuore. In qualche fornello di casa spande un profumo delizioso, la lepre al forno con la polenta per contorno.
1: La chiamano questa corsetta weekend nostalgico all'italiana. Allegramente parlando, all'aria pura di Stenthorpe s'allunga la vita. È un sogno passeggiare all'ombra tra filari d'uva, staccarne qualche bel grappolo e goderlo magari canticchiando. È a questo punto che salutiamo Ido e la sua signora dicendogli che siamo pronti a fare la corsetta sino alla sua farmetta per un buon bicchiere di plonk. No, plonk proprio no, ma un bicchiere di quel che faccio io, dice lui, questo sì,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Un salutino a Sam e Angelo che ci seguono sempre. E tra le altre cose, stamattina facciamo quattro salti attraverso le borgate di Stanthorpe e qui troviamo una cara amica, Giuseppina, e forse in sto particolar momento può essere lungo qualche vigna d'uva o che saltella attraverso le borgate per mantenersi in forma. Lontana e cara amica, e ottima conversatrice ai microfoni radio.

0: Questo è il periodo che lo sportivo perde il sonno. Poi va a passeggio con gli occhi rossi e si morde la lingua perché la sua squadra ha fatto cilecca. L'Olimpiade del calcio te li fa questi scherzetti. In tempi antichi si bloccava il guerreggiare per seguire le gare sportive. Questo particolare vi dice qualcosa? Lo sport fa un gran bene a tutti.
1: Così dice la Giulietta che viene da Pisa e lei non tirava calci sul Prato Verde. Pensate un po', la Giulietta è una spadaccina e ci sa fare anche con l'arco e le frecce. Abita a Toowoomba su un gran bel pezzo di terra e lì si diverte con arco e frecce ed ogni tanto infilza un bel leproto che poi lo infila dentro il forno, invitando naturalmente gli amici per una gioiosa cenetta. E noi oggi siamo gli invitati.

0: sa che pende, e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
1: mamma!

0: figlia esclamerai:
1: mamma mia, che effetto mi fa!
0: Sì. Viva la torre di Pisa, che pende, mai non cadrà.
2: Dicono che Filomena sia un nome antico. La cosa non è proprio veritiera. Filomena è il nome o soprannome che il vecchio contadino dava alla mogliera. Questa Filomena ha chiamato poco fa, dicendo che sicuramente lei è l'ultima delle Filomene perché il nome è passato di moda da quasi un secolo. È davvero interessante scoprire quel che riporta alla luce un semplice nome. Nella nostra mente vedevamo questa Filomena come una gran signorona che andava a carrozza un secolo fa. Pensate, Filomena è bolognese. Ha vissuto una vita senza pretese. Ha sfornato, dice lei, ben 4 figlioli che adesso hanno un gran farma di lenticchie e fagioli. Seguo la radio tutti i venerdì mattina. Poi, canticchiando, mi tuffo dentro la piscina e raddoppio i salti ascoltando qualche allegra canzoncina.

pace di morte. Che sa quel che conta e che vale, che sa dov'è il sugo del sale, che calcola

0: Il nuovo governo del Queensland sta realizzando risultati per Brisbane. Abbiamo reso permanenti le tariffe da 50 centesimi. Stiamo portando più medici e potenziando ospedali come il Prince Charles e il Royal Brisbane. Portando 1.600 poliziotti in più con leggi più forti. Potenziando scuole e club sportivi locali. E realizzando un nuovo distretto per il 2032 e oltre, compreso un nuovo National Aquatic Center e un Athlete Village che diventeranno poi alloggi. Scopri cos'altro stiamo realizzando per voi. Cerca Delivering for Queensland, autorizzato dal governo del Queensland Brisbane.
1: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Station sponsor.
3: Stamattina risalutiamo Angelo e Sam con Nino ai bagni turchi, pensate un po'. E pensate anche che oggi siamo al 26 giugno, proprio bella data. I friulani infatti festeggiano la patata. Per ogni occasione c'è una festa speciale, può anche succedere che sia carnevale. In questa terra allegra e vera, pensateci, è venuto al mondo Primo Carnera. Altri tempi non era passata e noi adesso con una semplice scivolata alla friulana facciamo un'allegra e bella cantata.
4: Bagni, giù, bagni, giù, bagni, giù, bagni, giù.

0: e in assude sol pardì che prendi cori sempre che all'ince covinchi. Le chiarnie lute che abbiano frutte, che abbiano il vestito alle dutudin che le chiale stupidi. Le chiarnie lute con che musute si chiale a tor maraveade dal rumore. Le chiarnie lute mi par che a dite non è normal, pensan che udin gli estre capitan. Noi in strane, che cittadine, che non sentin e non conios ben la sole. Chiste chiantade, furlane, e in assude, sol pardi, che prendi cori sempre, che all'ince covinchi. Le chiarnie lute, c'è via le frutte, c'è via il vestito, alle dutudin che le chiale stupidi. Le chiarnie lute, punte musute, si chiale a tor, ma vede dal rumore. Le chiarnie lute, mi par che a dite, non è normal, pensan che udin gliela l'estre capitale, noi in strane. Che cittadine, che non sentin, che non conios ben la sui, le chiarnie lute.
1: Onestamente parlando, non ci sono proprio tanti gli ascoltatori che ci seguono. Sembra quasi quasi un autunno quando cadono le foglie. Noi, musicalmente, cerchiamo di ripresentare la primavera. Si spera così di portare un po' di allegra luce e quindi vivacità tra le pareti domestiche.
2: L'oretta mattutina che i nostri tre programmi settimanali offrono all'ascoltatore sono amichevoli pensieri che, come pensiamo noi, forse colorano le mattinate e accendono qualche bel sorriso, che sia il vostro? Adesso vi solletichiamo l'anima. Volate via con noi.

0: World of Music Ipswich returns to Orion Springfield Central on the 12th of July with music, workshops, food and crafts from across the globe. Bursting with life, light and colour, World of Music Ipswich starts a jam-packed lineup, including performances from some of the most finest and most exciting world music acts and plenty more. This is a free one-day event presented in partnership by Ipswich City Council and Orion Springfield Central as part of the Spark Ipswich Arts Festival. For more details, visit sparkipswich.com.au.
1: Sempre con Luciano Franco. Siete arrivati, o dico siamo arrivati più o meno alla metà del campionato di calcio mondiale, ma l'uomo non è ancora riuscito a conservare la pace universale. L'uomo, quando viene al mondo, campa finché campa, poi parte per là di là. Qua giù, spesso e volentieri, qualcuno domanda: ma che ci sia qualcosa all'aldilà? Naturalmente, all'aldilà non troveremo spaghetti o tagliatelle. Forse ci saranno da lavare chissà mai quante padelle. In ogni caso, non vale pensare a quel che ci sarà. Finché siamo sulla terra, paesani, tiriamo allegramente a campare.

Sarebbe ottimo chiamarlo l'anno di pace universale, ma la parola purtroppo suona male. Pensate un po', il pallone tocca tutti gli angoli del mondo. Lui balla, salta e danza allegramente facendo il giro tondo. Miracoloso pallone che tocca tutti gli angoli del mondo, balla, salta e danza, felice e giocando. Saltella sulla terra africana, si trova nella giungla brasiliana. Gioca, salta e tira cinghia e arriva sino in India. Il pallone, insomma, va su e giù ed eccolo qui, campi del Perù. E qui fa frescolino di mattina e quindi lui si sposta dritto in Cina. L'applauso in un angolo del mondo, l'applauso sale e tutti osannano alla pace universale.

siamo sempre qua per altri 5, 6, 10 minuti, non si sa. Però stamattina abbiamo avuto un'altra delle diverse chiamate e abbiamo sui microfoni adesso Maria Grimato e Scalia, la signora Scalia. Una vuole una canzone e l'altra vuole ascoltarla. E noi abbiamo così improvvisato adesso la canzoncina che offriamo a questa signorina, crediamo che sia una signorina, e vediamo un po' se la accontentiamo sufficientemente stamattina. La canzone è questa che arriva adesso e diciamo buona mattinata.

Chissà mai quanti, dico tra di me, seguendo il campionato di calcio, ripensano agli anni giovanili del dopoguerra, quando si passava le giornate sui prati erbosi di casa, scalzi, sempre scalzi, a rincorrere e tirare il calcio alla palla, la palla tutta fatta di stracci. A ripensarci viene la nostalgia, si vorrebbe ritornare scalzi e correre sui prati. E questo è un bel dire, proprio adesso che non si può correre più. Adesso due passetti attorno a casa per sgranchire le gambe, pensando, cammin facendo, ai bei tempi del valzer, la mazurka o tango. Ostrega, dico io, bei tempi che non torneranno mai più. Viva la vita!

0: Il nuovo governo del Queensland sta realizzando risultati per Brisbane. Abbiamo reso permanenti le tariffe da 50 centesimi. Stiamo portando più medici e potenziando ospedali come il Prince Charles e il Royal Brisbane. Portando 1.600 poliziotti in più con leggi più forti, potenziando scuole e club sportivi locali e realizzando un nuovo distretto per il 2032 e oltre, compreso un nuovo National Aquatic Center e un Athlete Village che diventeranno poi alloggi. Scopri cos'altro stiamo realizzando per voi. Cerca Delivering for Queensland, autorizzato dal governo del Queensland Brisbane.
1: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: Station sponsor.

Siamo arrivati al termine di questo programma. Franco ed io ci equisiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti.